0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo.
1: Super 98.9.